0: sì, consiglia con la e per alle po,
1: consiglia con la e per alle po,
0: consiglia con la e per alle po,
1: consiglia con la e per alle
0: po, ratnala kammallu ravani papallu,
1: ratnala kammallu ravani papallu,
0: ratnala kammallu.